0: canzone che credo si appiccicherà molto a qualcuna delle vostre storie, qualcuno dei vostri momenti un po' particolarmente coinvolti, visto che è una canzone che si presta perfettamente. Antidroga di Emma, Fabri, Fibra e subito Buon Vento.
1: Di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

21:12 su Radio Z, nel Fattore Z c'è anche Olivia Rodrigo, la sua Job Dead. Molte erano state le polemiche perché nel video lei appare con questo bibito. Ragazzi, ma le polemiche, ma vi rendete conto? Io quando sento la parola polemica per qualche cosa vado subito a vedere, perché poi cerco sempre di scovare, e li trovo ovviamente tutti quelli che sentono anche il bisogno, no, di commentare una determinata cosa facendo la lezione di morale a tutti. Siete qui nel Fattore Z, sono Alex Morelli, avete sempre il 335 30 10 25, il numero per i vostri WhatsApp, per raccontarmi la vostra serata di mercoledì. E intanto arriva Tedua e la sua Mai su Z. Ti ama.

0: aspettare il sole.
1: Come spesso accade per tante canzoni, si canta e si racconta anche l'evoluzione personale, no? Come in questa Mai di Tedua, che peraltro sarà uno degli artisti protagonisti del Future Hits Live all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre. 21:15, il Fattore Z fino alla mezzanotte con Alex Morelli e subito con Harry Styles, questa è Dance No More.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica di Holly Jury, fattore Z alle 21 e 22 di questo mercoledì, ci siete voi al 335 30 10 25. Dai, che siamo quasi a giovedì, dice Serena, ultimo giorno di lavoro, venerdì partenza, è almeno una settimana che siamo così impazienti che avevamo pure fretta di fare le valigie. Sì, no, questo credo che sia quasi un'opzione di default, no? È lo starter pack, la valigia fatta anticipatamente. Salutiamo tutti quelli che hanno già la valigia pronta, magari malgrado partino o partano, pardon, nei prossimi giorni. Ora, piensa in me.

0: Send Me, una delle collaborazioni di Sfera Ebbasta, in questo caso il pezzo è di Fade. 21:25, siete sempre qui su Zeta Bravi, giusto anche complimentarsi perché avete tutto questo buon gusto. E subito Move Joe, questa è Maladie su Zeta.
1: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: di caffè.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. Il traffico è regolare. Sulla 14 Bologna-Taranto segnalo lavori fino alle 6 di domani mattina al casello di Imola, che resta chiusa l'entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. Consigliamo di utilizzare l'entrata Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. E dalle 22 alle 6 la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa tra Loreto e Ancona Sud per un cantiere verso Ancona. Inoltre la 1 Milano-Napoli chiuderà dalle 22 alle 5 per interventi di ammodernamento tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e tra Firenze Sud in Cisareggello in direzione di Roma. Dalle 22 alle 6 comunico anche la chiusura della 12 Genova Sesti Levante tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova Est per lavori verso Livorno. E sempre dalle 22 alle 6 è prevista la chiusura della 10 Genova Savona tra il Bisola e Celle Ligure in direzione di Genova. E la 10 sarà chiusa anche dalle 23 alle 6 tra il bivio della 26 dei Trafori Arenzano per lavori verso Ventimiglia. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi.

0: ascolto anche J-Ax, Future Hits Live, 2 settembre, mercoledì all'Arena di Verona, mercoledì proprio come questo, serata in cui abbiamo ascoltato anche J-Ax con il Cile e Maria Salvador. A tra poco.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Chris Bon, Chris Bon, Chris Bon.

Siete su Radio Z alle 21.42 con il Fattore Z, sono io che mi occupo di voi, proprio sulla carta d'identità, cioè quella cartacea ancora, dove c'è la versione, la dicitura professione, mi occupo degli ascoltatori di Radio Z e in quest'estate in diretta dalla Calabria lo faremo con il Fattore Z fino alle 20, c'è sempre il 335 30 10, alle 20, alle 24, mezzanotte, che confusione, con il 335 30 10 25 ci siete anche voi per raccontarci questo vostro mercoledì. Geolocalizzatevi anche, oltre a firmarvi, questo ci permette di essere ancora di più nel vostro contesto. È il momento di Fred De Palma, Anitta, Annie Schilla. Questa è La Testa Gira su Z.

Fred De Palma con Anita e Mischilla, figlia, diciamo così, questa canzone, come tante altre di questo periodo, di infinite contaminazioni degli ultimi anni, ossia un po' di anni fa, magari un pezzo che vagamente poteva ammiccare al mondo latino, veniva spesso sottolineato, mentre oggi, diciamo, lo diamo un po' più per scontato. 21:46 con il Fattore Z, insieme ad Alex Morelli, arriva anche questo pezzo. Ci piace moltissimo, già ve lo dico, è il pezzo di Bert, si intitola Più in alto, qui su

Black Eyed Peas, questa Bailar Contigo, che per molti è chiaramente un pezzo molto contemporaneo, no? Però chiaramente riprende anche uno di quei pezzi contemporanei degli anni, pardon, quei pezzi storici iconici degli anni 90, che era la famosa Scatman, I'm a Scatman di Scatman John. 21:53, siete sempre qui su Radio Z, e con il Fattore Z si arriva appunto fino alla mezzanotte. Guardate che una bella responsabilità, già ve lo dico. E intanto arriva anche Amélie, e questa è Non è Francesco.

0: Dracula, Tame Impala con Jenny. E tutto questo ci serve anche per arrivare in fondo alla prima ora del Fattore Z, che ci frega, che tanto noi di ore ne abbiamo tre, quindi abbiamo anche le prossime due da affrontare, o meglio da vivere, perché affrontare sembra una cosa che è veramente ostica e complicata da gestire. Voi che avete sempre il 335 30 10 25, raccontatemi di questo vostro mercoledì e noi torniamo tra poco, già sapete, state sempre qui. Sono le 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.